Chese. Maria Sofori, Pyramids Mbili, Everton Sofori, Man United Sofori. Baadaye.